0: 2 Alpha.
1: 2 Alpha.
0: 2 Bravo.
1: 2 Bravo.
0: 2 Charlie.
1: 2 Charlie.
0: Med 20 Alpha.
1: 20 Alpha.
0: 20 Bravo.
1: 20 Bravo.
0: Charlie.
1: 3 Delta.
0: 3
1: Delta. 30
0: Bravo. Engine 4 mobile.
1: 4 mobile.
0: 4 Alpha.
1: 4 Alpha.

0: Bravo.
1: Three Bravo.
0: 40 Charlie.
1: 40 Charlie.
0: Engine 5 Alpha.
1: 5 Alpha.
0: 5 Bravo.
1: 5 Bravo. Charlie.
0: 950 Alpha.
1: Fifty
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Tower Alpha.
1: Alpha.
0: Tower Bravo.
1: Bravo.
0: Tower Charlie.
1: Tower Charlie.
0: Seven, I need the other radio check at 8:15.